0: Ma sì, è la vita che finisce.
1: Ma lui non ci pensò poi tanto.
0: Anzi, si sentiva già felice